ammalato, il trombone raffreddato, gli si è congelato il pizzo, il clarine costipato, il bassista anchilosato, dottore mi lasci il suo indirizzo. Se, se, vai, vai, questa sera vorrei cantar, ma la biondina sul corso m'aspetta, è un amore non posso mancare. Nella dolce oscurità d'un grazioso cinema, soli, soli, che felicità. Caro avvocato, mi scusi a fretta, quando a tempo mi venga a trovare. Buonasera, avvocato, il suo cuore è turbato, costipato, raffreddato, malmenato, inguaiato, calpestato, abbandonato, sfiduciato, contrariato, rovinato.

15 anni dissi va, a 16 anni dissi beh, ed a 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebè, va bebè, bebè, va bebè. A 21 anni dissi boh, ma faticando anziché no, ed a 31 senza aiuto.

0: dico beh. Per dir bicchiere dico di e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire bao bebi, bao bebi, bebi, bebi, bao bebi.
1: Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti ba, a 16 anni dicesti be, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire bi. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire ba, a be e bi. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante ditte peserie che io preferisco dire ba, a be e bi.
2: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, bravo, bravo, bravo, sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
1: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai coraggio.